to e lusi malu minute ona tale le tura e lua ia le to mafu ia fa buta tatu mafuta na dita yao maru lava mafuta lo ita tu sili sili ma mrai fono o fer tu si o fer info ma wifi fa punga o te lofa ia ia kopo o te ino ia esau

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fasalo fatu Samoa le nei tae au fou. O le aso ngofua aso luas fuluivo yuni, lua afe luas fuluono. Alo mai o tato tala fou mai o vai fanua, au ala ufasau sanga. Tala momua. Natani malo au kilani, ili fono tele fale tau sanga, ali Council for World Mission, CWM, leena usuia mai le asolusu tasi le asolusu fao yuni, lua afe luas fluono. Mai pepo fam talanga fali ai, na awai mai le ausfono mai asunu esese laulangi, mai kale sia eto tolus fluono, na amatalama isa uninga alotu taitaia, le aufenga luenga paia le atuo le kale sia peperane ya Aotearoa. Mau le atuo fontanga le Sanga, Oceans of Hope, Envisioning Jubilee from the Pacific. Osifasa mota ulatatu, atu vasa ole fa moe moe. Sa ili tofa, maile pasifika mole yupili. Ole taitai fono ole fontanga, ole susunga ya Reverend Dr. Taipisia Leilua. Ole failautusia wao, ale kalesia fabobtonga, kerisiano Samoa. Ole pepa fabito, pole saunoanga na ami. Ole sunga ole fayaonga, fayfeau mai malua. Reverend Dr. Brian Fiu Golia, Mailana Pepa Fa'autu, Oceans of Hope, Envisioning Jubilee, Maile Pacifica. Na yesa noai le kalesia le laulangi atoa. Na yetalia se vai mamau le Pacifica ile Jubilee. E fa vai ile amiotonu, mau fetunai, malengalu lue fa tasi. Sa awaius fono mai kalesia SS le Pacifica, fa pefoi male afionga. Ile taitai fono le kalesia fa popton Kerusiano America Samoa le sunga ya Reverend Elder Faitete Saifoloi. Onisi o mtaa upu na langaya usufono mali Pasifika o suinga maalosi o le tau male eliina o le lisitai walama tiae le siosio manga ia ngalui fatasi mafasoa ya wale le ya atili o le ngalue ngale atua manisi. O le sunga le tua ina pensione Reverend Elder Nove Vailaau na taitai le lotu e tapuni aloa iae le neifontanga taua o se au au nan tu lai mai inisi of tō finga malinga luenga talai ale CWM i tau sanga ua tuanai. E tō lua sifulu le awhaio a onga mai le atunu atoa na fili mai ai i la tau na manu malo pe finalist i whailonga tau aloa ma tanga luenga wa onga tai taia le afionga le minsta wa onga ia Honorable Erica Stanford le New Zealand Education Excellence Awards i le neto sanga lua afe lua sifulu ono e se sauninga sa whaia le moto al palemene Wellington i le aso lulu watua nai lua sufao yuni lua afe lua sifulu ono Sano la fiong le minsta o nei fai longa tau loa e amana ia ai le sao tau o fai aonga pule aonga ma aonga e tai tai ia o suinga le lei e nei le lei le fatino ina o awa onga mo le whanau e to iwa aonga na maua tūlanga mua mua iwa enga na fua ia i nei fai longa iwa enga o aonga laiti primary school winners tūlanga mua mua le si tia o le pasi e tomaiti aonga Manurewa School tūlanga mua mua i anga fso tai matamaiti aonga a emesi a olelei ole awai o whanau ile aonga o Kaihere School Makaiti School tūlanga mua mua i lelei o polkalame a oina ma le whatontonuina Samavio School tūlanga mua mua i taitainga o whale aonga man malo ai Goodwood School I le vaenga kolisi maualunga, secondary school winners. Tūlanga mō mua le sitia o le pasi e tamaiti aonga. Mawaina Auckland Girls Grammar School. Tūlanga mō mua le a ianga tausili. O le fsotai ma tamaiti aonga e maise. O le lelei o le auwai o whanau le aonga. Mawaina Maniototo Area School. Tūlanga mō mua i le lelei o polkalame awa oina. Ma le whaatonu tonu ina. Avondale College. Tūlanga mua mua i taitainga whale awa onga por educational leadership manu maloai Westlake Girls High School. Tangai leo penga ta whailangi al Ministry of Education mole atoanga o nei whailonga tawaloa mai maua te tenua sifuruase hale a onga ua wha manuia ina. O le vaso tu anai le na matai sa uninga te tele, i le atunu o tonga, a wale famna tuina, o le lua se lau tau sanga, talu an tau nu le lotu kerisiano, i ona lau ele ele, na a waye ka le sia u matonga, ele ngata i te tonu o le atunu, a usui mai au lotu mai ka le sia tonga, i le laro langi a toa. O sa uninga a lotu na faye le asfalai le utu anai, sa unu ai le fionga le tupu o tonga, His Highness King Tupou the Sixth, Nei a folofola atu le tala le lei, pa folofola atu le au tu. Fapoto poto fatasi e vi ia le li, o Yesu Keriso, a ulufale atu tonga, ile seneturi lo na lua, o le faa Kerisiano. Il pepo fam talanga tu si ai fa pia. O le sauninga na atangi ai fa maoni o le atua. Ile lua se lau tau sanga, talu ai. A o vava ai atu mal fa moe moe le lumanai. O le misiona ke riso i tonga. Masale ngata i tonga. A sa fa pia foi. O le tala i atu i atu no utua oi. O le pacifica. Tala fa i u fa mawina le angai peilunga. O le fai numero i la tau wa taua. Ele ini a inga. Poni fale no. Fuai, homeless, mai le nei vai tau o le tau malulu, o lo ngā luem tanga luenga whala po ptonga tumoti, a wale whao ina atu o ni lango lango, i le nei wha fi tauli, ai mai se ila ato o a fia, sau noa le a fionga a professor to e susulu Damon Salessa, o le pule ale universite a le AUT, Auckland University of Technology, i le ana sau noa ngā whala o e tele, a wanga atu foi AUT, e lango lango le nei wha moe moe, Sao noa ia, ole neiva yaso, ole a ia awai ile Lifewise Speak Slip Out. Tasi le poe moe ai fafo, e faa lia ai le lango lango ia ila atou, o ile tu langa pangatia, ma olo ola ile tu langa yaso uma. Ao se awala e saa ili e foi tupe, bole nga luenga taua, ale Lifewise efso soani ai, ina yesa ili nofuanga, hae maisi au au nanga efso soani mo ila atou. Sao noa professor, Ole a ia fai ale nei tūlanga i se poetasi, e au mai a ia te ia se maramalama moni, ile langona ole le ai o se a inga ma se fale no fuai, ai o se tau tino ngā patino, ma fala apu ptonga e lango lango, sau no to su sulu, ole fai ngā pā anga le iu si ma le Lifewise, e atangia mai ai se mea mātou te tali tonu moni lava, o se universite, e maua ai te tonu ole nei a ai, e iei tiute e sili atu na ilo le potu a onga. Tangai le upenga se failangi ale Lifewise ma le AUT pe a fia tu wina iai sau feso soani. O atato talafou ia tu fasia fali wina talafou a walo si la fia. 531.